sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami.